0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. Iniziamo con la politica interna. Tra i punti all'ordine del giorno della seduta del governo di oggi figura la proposta di sfiducia nei confronti del premier Andrej Plenković. La procedura è stata avviata dal Partito Socialdemocratico con il sostegno di 54 deputati in seguito al caso dei rifiuti illegali in Lika. Intanto il caso dei rifiuti depositati illegalmente a Gospic finisce all'attenzione del Comitato parlamentare per la politica interna e la sicurezza nazionale. Nella seduta a porte chiuse si affronterà il tema dell'importazione e dello stoccaggio di enormi quantità di rifiuti in Lika, valutando eventuali fallimenti dei controlli statali. All'incontro parteciperanno i rappresentanti dei servizi segreti, della Dogana, dell'Ispettorato di Stato e della Procura. Importante passo avanti per le ferrovie croate. Oggi viene firmato con l'azienda indiana Afcons il contratto per la ricostruzione e il raddoppio della tratta Dugo-Selo-Novska. L'opera vale quasi 900 milioni di euro, coperte al 90% dall'Unione Europea. Il ministro dei trasporti Oleg Butkovic ha sottolineato che i lavori, al via inizio 2027 per una durata di circa 5 anni e mezzo, permetteranno di completare quasi interamente il corridoio ferroviario croato dal confine sloveno a quello serbo. Dalla nostra realtà comunitaria ricorre quest'anno il 30° anniversario del trattato sui diritti delle minoranze tra Italia e Croazia firmato a Zagabria nel 1996. Per celebrare la ricorrenza questa sera al Teatro Nazionale della Capitale andrà in scena uno spettacolo di danza contemporanea promosso dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
2: Protagonista sarà il balletto Casimir Colors, Rossini Cards, firmato dal coreografo italiano Mauro Bigonzetti. Lo spettacolo unisce le opere di Casimir Malevich e Gioachino Rossini in una rilettura contemporanea con musiche, immagini e movimento. L'iniziativa vuole sottolineare anche il ruolo della comunità nazionale italiana nel rafforzamento dei rapporti tra Italia e Croazia.
0: Andiamo avanti. La città di Fiume ha candidato il progetto di ampliamento e ammodernamento della palestra della scuola elementare italiana Gelsi al bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento, dal valore complessivo di quasi 1,9 milioni di euro, prevede il finanziamento al 100% a fondo perduto grazie al nulla osta del Ministero dell'Istruzione. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Unione Italiana, porterà alla costruzione di una nuova struttura autonoma di oltre 700 metri quadrati sull'area dell'attuale campo all'aperto. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 23 gradi dopo una minima notturna di 16. Umidità relativa al 46% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero, tempo in prevalenza soleggiato con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della serata. Vento di bora da debole a moderato in intensificazione fino a forte a fine giornata. Mare poco mosso, temperature massime comprese tra i 24 e i 28 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. In chiusura, l'almanacco del giorno è giovedì 1 ottobre. A Fiume il sole sorto alle 7 e tramonterà alle 18:41. Oggi si celebrano la giornata internazionale delle persone anziane e la giornata mondiale della musica. Tra i fatti della storia, il 1 ottobre 1908 Henry Ford metteva in vendita la celebre Ford Model T, dando inizio all'era della motorizzazione di massa. Con questo è tutto, prossimo appuntamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Le autorità finanziarie statunitensi hanno rinnovato la licenza all'oleodotto adriatico Janaf per proseguire le attività con l'industria petrolifera della Serbia, NIS. La compagnia serba è colpita dalle sanzioni di Washington a causa della sua proprietà maggioritaria russa. Senza questa deroga speciale, Janaf non potrebbe trasportare greggio alla raffineria di Pančevo, impianto fondamentale per l'approvvigionamento energetico della Serbia. Passiamo alla cronaca giudiziaria. L'USCOC ha depositato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex calciatore della nazionale croata Dario Šimić. Secondo l'accusa, tra il 2020 e il 2021 avrebbe ottenuto illegalmente le autorizzazioni per la gestione di un campeggio a Tisno nella regione di Sebenico con l'aiuto di un ex dipendente regionale. Sempre sul fronte giudiziario, la Procura europea ha fatto arrestare 4 persone per un'attentata frode da oltre 68.000 euro sui fondi destinati ai danni del terremoto nella regione di Sisak. Gli indagati avrebbero dichiarato danni agricoli superiori a quelli effettivamente subiti. Dall'estero, è morta a Belgrado all'età di 95 anni Biljana Plavšić, ex presidente della Repubblica Srpska durante la guerra degli anni 90. Nel 2003 era stata condannata dal Tribunale dell'Aia a 11 anni per crimini contro l'umanità, dopo aver confessato le proprie responsabilità nelle persecuzioni e nella pulizia etnica dei non serbi. Ha scontato gran parte della pena in Svezia prima di essere rilasciata nel 2009. Nuovo dall'interno, a Pisino è stata inaugurata oggi la prima banca alimentare dell'Istria, ospitata in un edificio acquistato dalla regione per oltre 2 milioni di euro. La struttura raccoglierà e conserverà le eccedenze di alimenti.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. L'Agenzia per la Sicurezza e l'Informazione, SOA, era a conoscenza dello smaltimento illegale di rifiuti a Gospice già nel 2022 e aveva informato le autorità competenti. E quanto emerso durante la seduta a porte chiuse del Comitato Parlamentare per la Politica Interna e la Sicurezza Nazionale. L'incontro si è svolto in massima segretezza. I giornalisti non sono stati ammessi, mentre ai partecipanti sono stati sequestrati i telefoni cellulari e fatto firmare un accordo di riservatezza. Al termine della riunione, i vertici dell'amministrazione doganale e dell'ispettorato statale si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni alla stampa. La notizia coincide con i dati allarmanti emersi da uno studio europeo sui PFAS, le cosiddette sostanze chimiche eterne, composti che rimangono a lungo nell'ambiente e nell'organismo. Su 10 cittadini croati analizzati, 6 presentano valori superiori ai limiti di riferimento per queste sostanze nocive. Tra i testati figura anche un gruppo di residenti di Gospice. Ben 5 su 7 sono risultati positivi a concentrazioni elevate di inquinanti. Cambiamo tema. In Croazia il rapporto tra lavoratori e pensionati resta sbilanciato. 1.800 occupanti per 1.200 pensionati, ma il partito dei pensionati confida di portare la minima a 750 euro entro 3 anni. In una conferenza stampa a Fiume, i vertici regionali hanno ricordato i risultati ottenuti al governo, dall'aumento dei trattamenti minimi e di invalidità ai trasporti gratuiti sulle isole, fino allo stop alle penalizzazioni per chi va in pensione prima. Il prossimo passo sarà l'addio alle tasse sulle pensioni dal 1 gennaio 2027, che porterà tra i 20 e i 70 euro in più al mese nelle tasche dei pensionati. In occasione della giornata internazionale delle persone anziane, anche il premier Andrej Plenković ha fatto il punto della situazione dei pensionati. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: In occasione della giornata internazionale delle persone anziane, il premier Andrej Plenković ha fatto il punto sulle pensioni. Secondo i dati presentati dal premier, in 10 anni la pensione media in Croazia è aumentata di quasi il 114%, arrivando a 780 euro, considerando anche l'integrazione annuale. Ancora maggiore l'aumento della pensione minima, salita del 141%. Plenković ha ricordato anche le misure adottate dal governo, tra cui l'integrazione annuale permanente legata agli anni di contributi, l'aumento delle pensioni di invalidità e l'eliminazione della penalizzazione per alcune pensioni anticipate. Tra gli interventi previsti anche la costruzione di 20 nuovi centri per la terza età in diverse località del paese e una nuova legge per la tutela dei diritti delle persone anziane.
0: Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. L'USCOC ha depositato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex calciatore della nazionale croata Dario Šimić. Secondo l'accusa, tra il 2020 e il 2021 avrebbe ottenuto illegalmente le autorizzazioni per la gestione di un campeggio a Tisno, nella regione di Sebenico, con l'aiuto di una ex dipendente regionale. Sempre sul fronte giudiziario, la Procura europea ha fatto arrestare 4 persone per un'attentata frode da oltre 68.000 euro sui fondi destinati ai danni del terremoto nella regione di Sisak. Gli indagati avrebbero dichiarato danni agricoli superiori a quelli effettivamente subiti. Dopo 31 anni di latitanza, gli Stati Uniti hanno estradato in Croazia Ana Pečevar Lesić, condannata in contumacia per la partecipazione all'omicidio di Ljubomir Novak, avvenuto a Crikvenica nel 1995. Nonostante la richiesta di estradizione risalga al 2011, la svolta si è avuta solo a giugno, quando la donna ha deciso di rinunciare al ricorso e dare il proprio consenso volontario al trasferimento. Iscritta al registro dell'autorità croate lo scorso 24 settembre, Pečevar Lesić avrà ora diritto alla riapertura del processo, come confermato dal ministro della giustizia Damir Habijan. Dall'estero, è morta a Belgrado all'età di 95 anni Biljana Plavšić, ex presidente della Repubblica Srpska durante la guerra degli anni 90. Nel 2003 era stata condannata dal Tribunale dell'Aia a 11 anni per crimini contro l'umanità, dopo aver confessato le proprie responsabilità nelle persecuzioni e nella pulizia etnica dei non serbi. Ha scontato gran parte della pena in Svezia prima di essere rilasciata nel 2009. Dalla nostra realtà comunitaria ricorre quest'anno il 30° anniversario del trattato sui diritti delle minoranze tra Italia e Croazia firmato a Zagabria nel 1996. Per celebrare la ricorrenza, questa sera al Teatro Nazionale della Capitale andrà in scena uno spettacolo di danza contemporanea promosso dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
3: Protagonista sarà il balletto Casimir Colors, Rossini Cards, firmato dal coreografo italiano Mauro Bigonzetti. Lo spettacolo unisce le opere di Casimir Malevic e Gioachino Rossini in una rilettura contemporanea con musiche, immagini e movimento. L'iniziativa vuole sottolineare anche il ruolo della comunità nazionale italiana nel rafforzamento dei rapporti tra Italia e Croazia.
1: Notizie locali.
0: Dal 1 gennaio 2027 la casa di accoglienza per persone affette da demenza di Fiume passerà sotto la gestione diretta del Ministero delle Politiche Sociali. L'arcidiocesi di Fiume, non potendo più sostenere i costi in autonomia, ha ceduto i diritti allo Stato. Riaperta nel 2023 come centro diurno con 15 ospiti, la struttura si è amplificata con un reparto stanzionario da 18 posti letto e diventerà centro di eccellenza nazionale per la cura della demenza. La città di Fiume ha candidato il progetto di ampliamento e ammodernamento della palestra della scuola elementare italiana Gelsi al bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento, dal valore complessivo di quasi 1,9 milioni di euro, prevede il finanziamento al 100% a fondo perduto grazie al nulla osta del Ministero dell'Istruzione. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Unione Italiana, porterà alla costruzione di una nuova struttura autonoma di oltre 700 metri quadrati sull'area dell'attuale campo all'aperto. Mondo CNI. Domani, venerdì 2 ottobre, la comunità degli italiani di Fiume ospita a Palazzo Modello lo spettacolo Opera Shot, Così fan tutte. L'iniziativa propone un modo originale e ironico di raccontare il capolavoro di Mozart tra teatro, canto e comicità. Due gli appuntamenti in programma, la matinée delle 9.30, riservata agli studenti del liceo italiano, e la replica serale delle 19.30, aperta a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito. Lo spettacolo sarà in italiano con sottotitoli in croato e inglese.
1: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata sul Quarnero avremo prevalenza di sole con un graduale aumento della nuvolosità atteso soltanto nel corso della serata. Il vento di Bora, inizialmente da debole a moderato, si intensificherà fino a diventare forte verso la fine della giornata. Vediamo la temperatura. Alle 15 a Fiume registrati 28 gradi, la massima di oggi, con umidità relativa al 36% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani tempo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, soffierà la bora da debole a moderata con locali rinforzi fino a forte, mare da quasi calmo a poco mosso, a tratti localmente mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 28 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Luca Beslic. L'appuntamento con l'informazione italiana torna domani mattina con la prima edizione delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.